citas a Tom Holder con Another Love, a Shaggy con I Need Your Love y a Mickey Chance con Down by the River.